0: buone e buone campi come una segnale di tempo per questo
1: non è tanto quello di capire come stanno sentendo l'esempio di questo.